Questa è la storia di un ragazzo che abitava in una strada di periferia e in fondo un po' assomiglia al ragazzo di Via Gluck, anche se i suoi problemi sono completamente differenti.

0: l'ora di finirla, di buttar giù le case per fare i prati. Mi interessano noi i prati. Guarda quello lì, doveva sposarsi, gli ha buttato giù la casa, è chiaro, non può più sposarsi, roba da matti. Io non capisco perché non buttano giù i palazzoni del centro, quelli lì sì che disturbano, mica le case in periferia. Guarda un po' che roba, soliti problemi che non si capisce mai niente. Ma sempre il povero amici di me.
1: Radio Reporter.
2: Non ti puoi sbagliare.
1: La musica più bella è qui.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 4.
2: Radio Reporter, il bello della musica,

Mi fai tanto male con quel sorriso professionale. Sopra un cartellone di 6 metri, od attaccata sopra tutti i vetri. Non ti voglio più vedere, cara, mentre sorseggi un'aranciata amara. Con l'espressione estasiata di chi ha raggiunto finalmente un traguardo nella vita.

casa e abbiamo bevuto. Non pensare che ti abbiamo dimenticato. Proprio ieri sera parlavo.

0: Soft, sweet and slow.
1: Sono le 6.
2: La migliore musica su Radio Reporter 98.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

0: Sono le 7:04.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Benvenuti all'ascolto del nostro notiziario radio regionale, edizione di mercoledì 3 giugno. In apertura ci occupiamo del ponte di Corleone. Giugno, mese di cantieri a Palermo, scattano le chiusure, sensi unici invertiti in centro e stop per il collettore. Il piano definito dal comune, restringimenti sulla circonvallazione in direzione Catania, chiusure totali per la rete fognaria e modifiche per 10 linee bus AMAT. Da Palermo a Catania, piano urbanistico generale, interviene l'MPA, serve chiarezza sui tempi, la città non può più aspettare. Latino dell'MPA auspica la presentazione del PUG entro luglio e richiama l'attenzione sul ruolo centrale del Consiglio Comunale nell'esame dello strumento urbanistico. Rischio Ebola, nessun allarme, ma la regione siciliana si prepara comunque, attrezzandosi per affrontare in maniera unitaria e coerente il problema della sorveglianza e dell'assistenza in caso di rischio Ebola. Per il Meridione, l'ospedale di riferimento nazionale allo Spallanzani di Roma attiva H24 per le consulenze e per l'analisi dei campioni, per la diagnostica di laboratorio e per l'eventuale ricovero. Scontro fra AICA e Sicilacque, Colianni convoca tutti alla regione. Tutti intorno ad un tavolo per cercare soluzioni condivise e smetterla con i botta e risposta a distanza sulla stampa o a suon di notifiche. Lo scontro sui debiti del consorzio dei comuni agrigentini relativo alla bolletta idrica che rischia di lasciare l'Agrigentino senza acqua sbarca nuovamente alla regione. Cambiamo argomento. Inseguimento e arresto a Palermo, trovato con 12.000 euro in contanti e 1,5 kg di droga. La droga è stata trovata negli slip e il contante nella camera da letto. Omicidio, Paolo Tormina, chiuse le indagini, ucciso per futili motivi. La procura di Palermo ha chiuso le indagini sul delitto di Paolo Tormina e notifica l'avviso all'assassino, reo confesso, Gaetano Maranzano, che rischia la condanna all'ergastolo. Nel catanese è scoperto dalla polizia un sistema di spaccio porta a porta, arrestati due giovani fratelli. Durante il blitz nell'abitazione dei due indagati, da parte della squadra investigativa del commissariato di pubblica sicurezza di Acireale, entrambi hanno tentato la fuga. Uno è stato bloccato dopo aver ingerito alcuni involucri di cocaina, mentre l'altro è stato intercettato mentre provava a barricarsi in casa passando dal balcone. A Monreale, intimidazioni senza pause, proiettile a un imprenditore. Giuseppe Quartararo ha trovato il bossolo sotto il lucchetto del suo studio di design. Non è la prima volta, ha dichiarato. Esattori ancora in azione contro negozi e attività. Procediamo con la parte dedicata all'arte, alla cultura e allo spettacolo e con una buona notizia in particolare che riguarda la città di Palermo. Riapre finalmente, dopo 4 anni, lo Spasimo. Tornerà a essere casa del jazz sotto le stelle. Dopo un lungo intervento di recupero, il complesso monumentale viene restituito alla città con una nuova stagione di eventi e spettacoli firmati dal Brass Group. L'inaugurazione è prevista il 12 e 13 giugno, omaggio a Ennio Morricone, concerti in programma fino a settembre. E rimaniamo sempre in tema di musica con The Sound of Jazz. Sul palco salirà l'orchestra jazz del liceo musicale Verga, affidata alla direzione di Marco Caruso, per una serata che mette al centro il lavoro di insieme la forza di una scrittura musicale capace di tenere insieme stili, epoche e linguaggi. L'appuntamento dunque sede date per giovedì 4 giugno alle ore 20 all'Auditorium Floridia di Modica in provincia di Ragusa. Ed infine concludiamo con lo spazio Open Cantieri Culturali La Zisa, Palermo, giovedì 4 giugno a partire dalle 21, gira dischi, Petra Magoni e Mauro Ottolini a Palermo. La canzone d'autore italiana attraversata di sbieco con libertà gestistica e gusto teatrale. Appuntamento alle 21:30, domani giovedì, con ironia e con tanta musica. Ed è tutto per quanto concerne il nostro notiziario radio regionale di oggi, mercoledì 3 giugno. Da Filippo Virzi, grazie per l'ascolto, buona prosecuzione. A risentirci alla prossima edizione.
1: Radio Reporter Notizie. Londra, New York, Los Angeles, Parigi, Roma, Milano, Tokyo, Rio de Janeiro, Madrid, Lisbona, Miami, Ibiza. Fai rete in tutto il mondo. Condividi i DJ contest internazionali Sabor Latino. Aggiornati con i notiziari radio e goditi ogni giorno l'oroscopo. Tutti appuntamenti radiofonici curati esclusivamente da Filippo Virzì, con il sounding streaming e le breaking news in mobilità. Scaricando l'applicativo gratuito, segui Filippo Virzì anche sui più importanti social. Con Filippo Virzì, all the best and happiness.
3: Meteo Sicilia, le previsioni dell'isola a cura di Filippo Virzì. Ogni giorno tempo, temperature e aggiornamenti sulla Sicilia.
2: Benvenuti all'ascolto di Meteo Sicilia di oggi mercoledì 3 giugno. In studio Filippo Virzì. Pressione stabile sulla Sicilia, la giornata trascorrerà all'insegna di un tempo soleggiato e asciutto da mattina a sera su gran parte del territorio regionale. Soltanto sui rilievi delle province di Messina e Catania sono attese delle veloci piogge. Temperature massime in aumento fino a 32 gradi. Procediamo con le minime e le massime delle 9 province isolane. Iniziamo con Agrigento, tempo poco nuvoloso, minima 17, massima 26. Caltanissetta, nubi sparse, minima 14, massima 28. Catania, nubi sparse, minima 21, massima 32. Enna, nubi sparse, minima 14, massima 26. Messina, nubi sparse, minima 21, massima 30. Palermo, soleggiato, minima 21, massima 32. Ragusa, nubi sparse, minima 16, massima 27. Siracusa, soleggiato, minima 20, massima 30. Concludiamo con Trapani, poco nuvoloso, minima 21, massima 26. Avete ascoltato le previsioni meteo di oggi, mercoledì 3 giugno, riguardanti la Sicilia. Da Filippo Virzì, grazie per l'attenzione e buona prosecuzione con la nostra programmazione.
4: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il radio.

prodotto di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.

0: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di Via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche e con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in Via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
1: Parcheggio custodito e gratuito.
2: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni 347 51 11 312 e per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai. Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
3: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
4: We serve.
5: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
6: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino Di Marzo 38B, telefono 091-7574049, mail pcexpresspalermo@gmail.com. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091-7574049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente @PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.

0: In una casa, i mobili non sono tutto. E Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
1: L'oroscopo del giorno. I segni zodiacali raccontati da Filippo Virzì. Scopri cosa ti riserva la giornata.
2: Cari amiche e cari amici, buongiorno, appuntamento con l'oroscopo di oggi, mercoledì 3 giugno. Le previsioni del giorno segno per segno, a cura di Filippo Virzì. Piccola panoramica in apertura. Se appartenete al Toro, alla Vergine e al Capricorno, le faccende amorose vanno nella direzione voluta, a patto che siate in grado di rispettare gli spazi altrui. Ricerca di una maggiore comunicazione e profondità di relazione. Se appartenete ai Gemelli, al Leone e al Sagittario, una nuova filosofia di vita si sta facendo strada. Sarete occupati da pensieri concreti, risveglio di emozioni e di vitalità. Se appartenete all'Ariete, al Cancro e alla Bilancia, abbandonate vecchie sicurezze e trovatene di nuove. In questo periodo dovete rinforzarvi, rendere più stabile la fiducia in voi stessi. Andiamo avanti con i singoli segni zodiacali. Ariete, una giornata tutta lavoro e casa. Toro, mercoledì movimentato. Gemelli, siete particolarmente altruisti. Cancro, oggi sarete armati fino ai denti. Leone, giornata densa di lavoro. Vergine, giornata alla grande. Bilancia, braccio di ferro tra famiglia e lavoro. Scorpione, in vista un viaggio. Sagittario, serve pragmatismo ed efficienza. Capricorno, qualcosa potrebbe non andare come sperato. Acquario, siete particolarmente insoddisfatti. Ed infine il segno dei pesci. Avrete quest'oggi un'idea grandiosa. Con il segno di pesce è tutto, si conclude l'oroscopo di oggi, mercoledì 3 giugno, a cura di Filippo Virzì, che vi augura una fantastica giornata. A risentirci al prossimo appuntamento in studio.
3: Italia Airplay con Filippo Virzì, il venerdì alle ore 13.30, la classifica dei brani più trasmessi su Radio Reporter.
4: Due minuti, un libro.
5: Dopo il bestseller Il viaggiatore della vita, Francesco Mariotti torna a stupirci con un nuovo libro dal titolo Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale. Tra ironia e introspezione, Francesco ci invita a lasciare a terra i bagagli pesanti del passato per riscoprire la meraviglia dell'istante e il coraggio di essere se stessi. E poi una profezia. Stai alla larga da Jenny. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono in compagnia di Francesco Mariotti. Da cosa nasce questo libro?
6: Beh, vedi, io vengo da una storia di guarigione da una cosiddetta malattia e per me la scrittura è uno strumento basilare per la mia salute fisica, ma anche mentale e spirituale. E questo è un libro sicuramente differente dal precedente, ma nasce ancora in primis da una profonda mia necessità interiore. Quindi il viaggio, gli incontri, le esperienze che ti costringono a guardarti dentro fanno emergere emozioni e situazioni in cui il lettore si può riconoscere, si può ritrovare, così da sentirsi meno solo nel proprio percorso di evoluzione.
5: Francesco, dove ci porti?
6: Vi porto in luoghi fisici, dalle Canarie all'Australia, passando per Marocco, Stati Uniti, Thailandia, terre di incontri arricchenti e soprattutto funzionali all'altro viaggio, che è quello introspettivo, volto a esplorare la nostra interiorità fino a giungere all'incontro più significativo, che è l'incontro con noi stessi, attraverso il dialogo interiore, che è il più difficile ma anche il più importante, perché lui è a modellare la nostra vita.
5: E Jenny?
6: Jenny è una tipa che, secondo una profezia, dovrei evitare come la peste affinché il viaggio vada a buon fine, ma le cose non vanno proprio così. E alla fine, beh, quello ve lo dico già nel titolo, e comunque nel mezzo succedono cose inattese, non programmate. Dopotutto un buon viaggiatore non ha piani precisi e il suo scopo non è arrivare a un traguardo finale.
5: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima e acquistare la vostra copia. Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale, di Francesco Mariotti, disponibile su Amazon.
3: Radio Report.
7: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
8: Acclamato in tutti i principali festival internazionali.
9: E il bambino?
10: Già si sa se...
11: Resterò lì con te tutto il tempo.
12: L'esame non è definitivo, non ci dice se la bambina sente o no.
11: Non vedo che piange. Sai qual è il punto? Tu vuoi una figlia sorda, ma invece hai scelto me. E io ci sento.
8: Il silenzio degli altri, dal 28 maggio al cinema.
7: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
13: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
14: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
15: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
16: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
14: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
17: Lo lascerai, prima o poi.
14: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato. Multisala Aurora, a Palermo, via Tommaso Natale 177.
18: Il re è tornato. Senti ogni nota.
19: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
18: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
7: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
20: I partner di questo programma sono...
21: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
22: We serve.
23: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429. Dal 1880, ottici professionisti.
24: Parcheggio custodito e gratuito.
25: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, in via Pignatelli Aragona, numero 88. Per maggiori informazioni, 347 51 11 312.
26: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store è un vero e proprio negozio del caffè con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
27: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36.
28: Radio Reporter.
29: Non ti puoi sbagliare.
28: La musica più bella è qui.
30: Radio Reporter.
31: Se ami la musica.

0: Sono le 8.
1: Radio Reporter Notizie. Dalla redazione regionale un cordiale saluto da Filippo Virzì, edizione del GR di oggi, mercoledì 3 giugno. In apertura i fondi dell'Unione Europea. La Sicilia, ultima regione per livello di spesa, usato solo il 7% delle risorse, a rischio 3,5 miliardi. Il MEF fa sapere che l'isola era penultima fino allo scorso agosto, ma nei mesi successivi è stata scavalcata anche dal Molise. Con l'attuale ritmo e considerando la scadenza fissata al 2030, il pericolo è la revoca di circa il 50% del plafond. Trema la terra, forte scossa di terremoto 6.2 in Calabria, avvertita anche in Sicilia. Il sisma è stato rilevato in gran parte del sud Italia e non solo. Anche in Sicilia, in particolare nelle zone di Palermo, Siracusa, Messina e Catania. Tanta paura tra la gente che si è riversata in strada. Il sisma è stato registrato ad una profondità di 250 km localizzato da sala sismica INGB Roma. La scossa di terremoto è stata registrata a 41 km da Cosenza, a 48 da Lamezia Terme e a 72 da Catanzaro. Cambiamo argomento. Mister Bianco morta, la donna colpita alla testa dal marito. L'aggressione era avvenuta nella notte tra venerdì e sabato. 49enne Alessandra Bruno, ricordiamo, è stata picchiata e colpita alla testa dal marito di 53 anni a Belsito, frazione di Mister Bianco. L'annuncio è stato dato durante la trasmissione di Canale 5 dentro la notizia della morte cerebrale della donna, direttamente dal primario del reparto di rianimazione dopo un accertamento durato 6 ore. La vittima dell'aggressione, mamma di 4 figli, si trovava ricoverata al Garibaldi Centro, dove era stata condotta in codice rosso. Parliamo adesso di Sofia Barilla. Dall'Erasmus alla tragedia, la studentessa palermitana morta in Portogallo. Probabilmente verrà disposta l'autopsia per chiarire le circostanze del decesso. Una nuova tragedia sconvolge la città di Palermo, aveva poco più di 20 anni. La studentessa siciliana morta mentre stava trascorrendo l'Erasmus a Caldas da Rahina, in Portogallo. È stata trovata senza vita nel suo appartamento e sono in corso i dovuti accertamenti per chiarire la causa del decesso. Concludiamo con la parte dedicata alla cultura, allo spettacolo e all'arte in Sicilia. In particolare siamo a Palermo al Teatro Massimo, oggi Romanian Chamber Orchestra al Teatro Massimo in concerto. Ingresso gratuito fino al esaurimento dei posti. Sul podio ci sarà Gabriel Bevelselea con Daniel Ciobanu al pianoforte in un programma che accosta Béla Bartók, Giuseppe Verdi, Dino Lipatti e George Enescu. E da Palermo ci trasferiamo a Siracusa, al Cinema Aurora, dove sarà presentato il film diretto da Fabio Segatori, interpretato da Alessio Boni, Don Chisciotte. L'appuntamento è per oggi, alle ore 20:30. E concludiamo con la grande classica di Raffaele Terlizzi al Rex di Giarre, in provincia di Catania, con un recital pianistico. Si comincerà dalle ore 21 in poi. In viaggio tra le forme libere, sesto concerto della stagione, scaletta pagine di Mozart, Mendelssohn, Schumann e Brahms, in un percorso che guarda una delle linee più mobili e intime del repertorio per pianoforte. Di tutto con l'arte, la cultura e lo spettacolo in Sicilia, da Filippo Virzì, grazie per l'ascolto per questa edizione di mercoledì 3 giugno. A risentirci al prossimo collegamento in studio, buona prosecuzione d'ascolto. Radio Reporter Notizie. PC Component, assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet, a Palermo, zona Partanna Mondello. Da PC Component si eseguono riparazioni veloci. Per consulenze preventivi, info contact 091 50 81 520. PC Component Professional Shop.
2: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
3: Il gelataio!
2: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
0: UGL, Mare e Porti, è la nuova realtà sindacale al fianco dei lavoratori marittimi. UGL, Mare e Porti, tutela, ascolto, rappresentanza, la nuova casa dei lavoratori marittimi nei nuovi locali, al porto di Palermo, il sindacato che lavora per chi lavora sul mare.
3: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.
4: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
5: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte di compatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi. Per la città di Palermo la consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.

son preso il fine settimana per portarti a far l'amore sulla luna con la tenda, il vino rosso e le polpette di mia mamma come piace a te. Ed inclusa c'è una pergamena chiusa ed un'inestimabile collana rosa di romanzi a fumetti, perché

0: Sono le 9:02.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Benvenuti all'ascolto del nostro notiziario radio regionale, edizione di mercoledì 3 giugno. In apertura ci occupiamo del ponte di Corleone. Giugno, mese di cantieri a Palermo, scattano le chiusure, sensi unici invertiti in centro e stop per il collettore. Il piano definito dal comune, restringimenti sulla circonvallazione in direzione Catania, chiusure totali per la rete fognaria e modifiche per 10 linee bus AMAT. Da Palermo a Catania, piano urbanistico generale, interviene l'MPA, serve chiarezza sui tempi, la città non può più aspettare. Latino dell'MPA auspica la presentazione del PUG entro luglio e richiama l'attenzione sul ruolo centrale del Consiglio Comunale nell'esame dello strumento urbanistico. Rischio Ebola, nessun allarme, ma la regione siciliana si prepara comunque, attrezzandosi per affrontare in maniera unitaria e coerente il problema della sorveglianza e dell'assistenza in caso di rischio Ebola. Per il Meridione, l'ospedale di riferimento nazionale allo Spallanzani di Roma, attivo H24 per le consulenze e per l'analisi dei campioni, per la diagnostica di laboratorio e per l'eventuale ricovero. Scontro fra AICA e Sicilacque, Colianni convoca tutti alla regione. Tutti intorno ad un tavolo per cercare soluzioni condivise e smetterla con i botta e risposta a distanza sulla stampa o a suon di notifiche. Lo scontro sui debiti del consorzio dei comuni agrigentini relativo alla bolletta idrica che rischia di lasciare l'Agrigentino senza acqua sbarca nuovamente alla regione. Cambiamo argomento. Inseguimento e arresto a Palermo, trovato con 12.000 euro in contanti e 1,5 kg di droga. La droga è stata trovata negli slip e il contante nella camera da letto. Omicidio, Paolo Tormina, chiuse le indagini, ucciso per futili motivi. La procura di Palermo ha chiuso le indagini sul delitto di Paolo Tormina e notifica l'avviso all'assassino, reo confesso, Gaetano Maranzano, che rischia la condanna all'ergastolo. Nel catanese è scoperto dalla polizia un sistema di spaccio porta a porta, arrestati due giovani fratelli. Durante il blitz nell'abitazione dei due indagati, da parte della squadra investigativa del commissariato di pubblica sicurezza di Acireale, entrambi hanno tentato la fuga. Uno è stato bloccato dopo aver ingerito alcuni involucri di cocaina, mentre l'altro è stato intercettato mentre provava a barricarsi in casa passando dal balcone. A Monreale, intimidazioni senza pause, proiettili a un imprenditore. Giuseppe Quartararo ha trovato il bossolo sotto il lucchetto del suo studio di design. Non è la prima volta, ha dichiarato. Esattori ancora in azione contro negozi e attività. Procediamo con la parte dedicata all'arte, alla cultura e allo spettacolo e con una buona notizia in particolare che riguarda la città di Palermo. Riapre finalmente, dopo 4 anni, lo Spasimo. Tornerà a essere casa del jazz sotto le stelle. Dopo un lungo intervento di recupero, il complesso monumentale viene restituito alla città con una nuova stagione di eventi e spettacoli firmati dal Brass Group. L'inaugurazione è prevista il 12 e 13 giugno, omaggio a Ennio Morricone, concerti in programma fino a settembre. E rimaniamo sempre in tema di musica con The Sound of Jazz. Sul palco salirà l'orchestra jazz del liceo musicale Verga, affidata alla direzione di Marco Caruso, per una serata che mette al centro il lavoro d'insieme e la forza di una scrittura musicale capace di tenere insieme stili, epoche e linguaggi. L'appuntamento dunque sede date per giovedì 4 giugno alle ore 20 all'Auditorium Floridia di Modica in provincia di Ragusa. Ed infine concludiamo con lo spazio Open Cantieri Culturali La Zisa, Palermo, giovedì 4 giugno a partire dalle 21, gira dischi, Petra Magoni e Mauro Ottolini a Palermo. La canzone d'autore italiana attraversata di sbieco con libertà jazzistica e gusto teatrale. Appuntamento alle 21:30, domani giovedì, con ironia e con tanta musica. Ed è tutto per quanto concerne il nostro notiziario radio regionale di oggi, mercoledì 3 giugno. Da Filippo Virzi, grazie per l'ascolto, buona prosecuzione. A risentirci alla prossima edizione.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.
4: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
5: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente,

ricevuto. In un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. Il cielo un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole.

incertezza si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate dalla solitudine amplificata. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno

0: Sono le 10 e 6 minuti.
1: Radio Reporter Notizie. Dalla redazione regionale un cordiale saluto da Filippo Virzì, edizione del GR di oggi, mercoledì 3 giugno. In apertura i fondi dell'Unione Europea. La Sicilia, ultima regione per livello di spesa, usato solo il 7% delle risorse, a rischio 3,5 miliardi. Il MEF fa sapere che l'isola era penultima fino allo scorso agosto, ma nei mesi successivi è stata scavalcata anche dal Molise. Con l'attuale ritmo e considerando la scadenza fissata al 2030, il pericolo è la revoca di circa il 50% del plafond. Trema la terra, forte scossa di terremoto 6.2 in Calabria, avvertita anche in Sicilia. Il sisma è stato rilevato in gran parte del sud Italia e non solo. Anche in Sicilia, in particolare nelle zone di Palermo, Siracusa, Messina e Catania. Tanta paura tra la gente che si è riversata in strada. Il sisma è stato registrato ad una profondità di 250 km localizzato da sala sismica INGB Roma. La scossa di terremoto è stata registrata a 41 km da Cosenza, a 48 da Lamezia Terme e a 72 da Catanzaro. Cambiamo argomento. Mister Bianco morta, la donna colpita alla testa dal marito. L'aggressione era avvenuta nella notte tra venerdì e sabato. 49enne Alessandra Bruno, ricordiamo, è stata picchiata e colpita alla testa dal marito di 53 anni a Belsito, frazione di Mister Bianco. L'annuncio è stato dato durante la trasmissione di Canale 5 dentro la notizia della morte cerebrale della donna, direttamente dal primario del reparto di rianimazione dopo un accertamento durato 6 ore. La vittima dell'aggressione, mamma di 4 figli, si trovava ricoverata al Garibaldi Centro, dove era stata condotta in codice rosso. Parliamo adesso di Sofia Barilla. Dall'Erasmus alla tragedia, la studentessa palermitana morta in Portogallo. Probabilmente verrà disposta l'autopsia per chiarire le circostanze del decesso. Una nuova tragedia sconvolge la città di Palermo, aveva poco più di 20 anni. La studentessa siciliana morta mentre stava trascorrendo l'Erasmus a Caldas da Rahina, in Portogallo. È stata trovata senza vita nel suo appartamento e sono in corso i dovuti accertamenti per chiarire la causa del decesso. Concludiamo con la parte dedicata alla cultura, allo spettacolo e all'arte in Sicilia. In particolare siamo a Palermo al Teatro Massimo, oggi Romanian Chamber Orchestra al Teatro Massimo in concerto. Ingresso gratuito fino al esaurimento dei posti. Sul podio ci sarà Gabriel Bevelselea con Daniel Ciobanu al pianoforte in un programma che accosta Béla Bartók, Giuseppe Verdi, Dino Lipatti e George Enescu. E da Palermo ci trasferiamo a Siracusa, al Cinema Aurora, dove sarà presentato il film diretto da Fabio Segatori, interpretato da Alessio Boni, Don Chisciotte. L'appuntamento è per oggi, alle ore 20:30. E concludiamo con la grande classica di Raffaele Terlizzi al Rex di Giarre, in provincia di Catania, con un recital pianistico. Si comincerà dalle ore 21 in poi. In viaggio tra le forme libere, sesto concerto della stagione, scaletta pagine di Mozart, Mendelssohn, Schumann e Brahms, in un percorso che guarda una delle linee più mobili e intime del repertorio per pianoforte. Di tutto con l'arte, la cultura e lo spettacolo in Sicilia, da Filippo Virzì, grazie per l'ascolto per questa edizione di mercoledì 3 giugno. A risentirci al prossimo collegamento in studio, buona prosecuzione d'ascolto.
2: Radio Reporter Notizie.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
10: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
10: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
11: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
12: Il gelataio!
2: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
13: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
14: We serve. Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di via Roma numero 400.

0: Ottica Milanese, a Palermo in via Roma 429, telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti. Parcheggio custodito e gratuito.
1: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome: la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni 347 51 11 312. E per i propri clienti, area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia. Fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per Buon Gustai.

0: Sono le 11:03. Due minuti, un libro.
1: Dopo il bestseller Il viaggiatore della vita, Francesco Mariotti torna a stupirci con un nuovo libro dal titolo Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale. Tra ironia e introspezione, Francesco ci invita a lasciare a terra i bagagli pesanti del passato per riscoprire la meraviglia dell'istante e il coraggio di essere se stessi. E poi una profezia. Stai alla larga da Jenny. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono in compagnia di Francesco Mariotti. Da cosa nasce questo libro?
2: Beh, vedi, io vengo da una storia di guarigione da una cosiddetta malattia e per me la scrittura è uno strumento basilare per la mia salute fisica, ma anche mentale e spirituale. E questo è un libro sicuramente differente dal precedente, ma nasce ancora in primis da una profonda mia necessità interiore. Quindi il viaggio, gli incontri, le esperienze che ti costringono a guardarti dentro fanno emergere emozioni e situazioni in cui il lettore si può riconoscere, si può ritrovare, così da sentirsi meno solo nel proprio percorso di evoluzione.
1: Francesco, dove ci porti?
2: Vi porto in luoghi fisici, dalle Canarie all'Australia, passando per Marocco, Stati Uniti, Thailandia, terre di incontri arricchenti e soprattutto funzionali all'altro viaggio, che è quello introspettivo, volto a esplorare la nostra interiorità fino a giungere all'incontro più significativo, che è l'incontro con noi stessi, attraverso il dialogo interiore, che è il più difficile ma anche il più importante, perché è lui a modellare la nostra vita.
1: E Jenny?
2: Jenny è una tipa che, secondo una profezia, dovrei evitare come la peste affinché il viaggio vada a buon fine, ma le cose non vanno proprio così. E alla fine, beh, quello ve lo dico già nel titolo, e comunque nel mezzo succedono cose inattese, non programmate. Dopotutto un buon viaggiatore non ha piani precisi e il suo scopo non è arrivare a un traguardo finale.
1: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima e acquistare la vostra copia. Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale, di Francesco Mariotti, disponibile su Amazon.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
8: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
14: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
15: Lo lascerai, prima o poi.
14: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
17: Il gelataio!
16: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
18: In una casa, i mobili non sono tutto. E Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.

giorno giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare dalla stazione,

0: sono le 12 e 3 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Mai come in questi giorni dedicati ai festeggiamenti per gli 80 anni della nostra Repubblica assume ancora più significato la giornata che i tifosi italiani, non solo gli appassionati di tennis, si preparano a vivere con tre azzurri protagonisti nei quarti di Roland Garros. Alle 14 Flavio Coboglio posto al numero 4 del mondo, Félix Auger-Aliassime. Alle 20:15 il derby Berrettini-Arnaldi. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
3: Un italiano sarà di sicuro in semifinale a Roland Garros e sarà uno dei due Matteo, autori di un vero e proprio exploit. Arnaldi alla vigilia del torneo era numero 104 del mondo, Berrettini scivolato al 105. Ora sono rispettivamente almeno 53esimo e 47esimo del ranking e chi oggi uscirà vincente dal derby dei quarti salirà ancora. L'aggiornamento in tempo reale della classifica mondiale fotografa nitidamente il lunedì epico per gli azzurri sulla terra rossa parigina, che consegna a Flavio Coboglio la certezza di salire almeno in undicesima posizione. Per il balzo nella top 10 occorre una vittoria oggi contro Auger-Aliassime, attuale numero 4 del mondo. Sullo sfondo per tutti il sogno di uno slam che è scattato senza Alcaraz, persi per strada prima Sinner, poi Djokovic, non ha padroni.
2: Gioie e speranze dunque in chiave Italia si intrecciano anche negli animi di Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che ieri hanno centrato la semifinale di doppio.
4: Arna e Berretta possono fare benissimo tutti e due, nel senso che possono vincere sia questa che la partita dopo. Flavio può vincere con Auger-Aliassime e potrebbe anche rivincere l'altro derby, quindi sono tutte secondo me partite aperte, non c'è un favorito sulla carta.
5: Mi hanno fatto emozionare tutti, Matteo nella vittoria con Comesana pazzesca e Arnaldi due vittorie pazzesche con Collignone ieri con Tiafo, e poi Cobo ha fatto un tabellone d'autorità bellissima. Il match che aspetta i due Matteo, non prendo nessun favorito, bello guardare due italiani che lottano contro, ce la godremo. Per quanto riguarda Cobo invece speriamo che regali il sogno di avere un italiano in finale.
2: Sempre ieri per quanto riguarda il singolare è delineata la prima semifinale che vedrà di fronte Sasha Zverev facile in 3-7 contro lo spagnolo Hodar, stesso score per il ceco Mensik, a sorpresa vincitore contro il forte brasiliano Fonseca. Tra le donne semifinale Kostiuk Andreeva, oggi quarti Kalinskaya Kvitova Sabalenka Schneider. Se l'Ital Tennis, seppur orfana a Parigi di Jannik Sinner, non smette di entusiasmare di tutt'altre faccende affaccendata quella del calcio, alla prima uscita dopo il KO in Bosnia, ennesimo flop mondiale. Stasera ore 20:45 la prima delle due amichevoli in attesa del nuovo CT. In Lussemburgo Silvio Baldini presenterà tante giovani promesse. Sabato si replica in Grecia. L'Inter campione d'Italia saluta Denzel Dumfries, che il prossimo anno vestirà la maglia del Real Madrid, e le merengues verseranno i 20 milioni della clausola per l'esterno olandese. Il club nerazzurro stringe i tempi per perfezionare l'arrivo dall'Atalanta dell'azzurro palestra. Si completerà oggi l'andata della finale dei playoff di Serie C Brescia-Ascoli, interrotta ieri per un nubifragio al quarto d'ora del secondo tempo con il risultato fissato sull'1-1. L'ultima mezz'ora avrà inizio alle 19. Domenica il ritorno nelle Marche. Chiudiamo col basket, con la serie sull'1-1 si disputa stasera gara 3 del confronto tra Milano e Brescia, con il primo dei due match in programma al Forum. Domani, con lo stesso bilancio di 1-1, sarà la volta dell'altra serie della semifinale dei playoff scudetto Venezia-Virtus Bologna, che farà tappa in Laguna. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Reporter Notizie.
6: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
7: Il gelataio!
6: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca, prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
8: UGL, Mare e Porti, è la nuova realtà sindacale al fianco dei lavoratori marittimi. UGL, Mare e Porti, tutela, ascolto, rappresentanza, la nuova casa dei lavoratori marittimi nei nuovi locali, al porto di Palermo, il sindacato che lavora per chi lavora sul mare.
7: Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.
9: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
10: We serve.
11: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
12: Radio Reporter.
13: Più l'ascolti, più ti piace.

0: Sono le 13 e 4 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Buona giornata da Davide Camera. Sono riprese dunque le ostilità tra Iran e Stati Uniti, raid statunitensi contro l'isola di Kashmir in risposta, droni contro le basi americane in Bahrain e in Kuwait. Qui è stato colpito dall'Iran anche l'aeroporto internazionale della capitale e ci sarebbero diversi feriti oltre che danni strutturali. Per il comando centrale americano invece non sarebbero state danneggiate le basi militari statunitensi. Ancora in stallo i colloqui, Trump pretende dall'Iran specifiche concessioni per iscritto sul nucleare, qui tutto continua a essere fermo. Oggi intanto l'artiglieria israeliana ha colpito Blat nel Libano meridionale, almeno 5 morti e una cinquantina di feriti, fanno sapere le autorità libanesi. In California un uomo si è barricato con degli ostaggi all'interno di un edificio che ospita una filiale di una banca e gli uffici del distretto scolastico nella città di Bakersfield. 2 ostaggi sono stati liberati, gli altri sono in buone condizioni di salute. Sul posto una decina di auto della polizia locale, con l'FBI proseguono le trattative telefoniche con l'uomo, evacuati gli edifici vicini. Cronaca italiana, sequestro di persona scopo di estorsione ma anche morte in conseguenza di altro reato, le ipotesi nei confronti di 4 persone fermate dalla direzione distrettuale antimafia di Napoli per le indagini sulla scomparsa dell'imprenditore vesuviano Francesco Vorraro, 58enne di Poggio Marino. Di lui non si hanno notizie dallo scorso 9 febbraio, quando sparì probabilmente a Terzigno. I venti di guerra spingono subito al ribasso le borse europee, con la sola Londra quasi invariata. Piazza Affari oggi apre a meno 0,43%, sale a 74 punti base lo spread tra BTP e Bund tedeschi. Lo sport con la Formula 1, all'orizzonte l'appuntamento nel suo principato con l'amato Gran Premio di Monaco. Charles Leclerc prolunga il matrimonio con la Ferrari, lo ha comunicato la stessa casa di Maranello, pur senza specificare il numero delle stagioni, parlando in generale di un rinnovo pluriennale. Abbiamo terminato, grazie per l'ascolto.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe?
10: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
10: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
11: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
13: Il gelataio!
12: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
14: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino Di Marzo 38B, telefono 091-7574049. Mail pcexpresspalermo@gmail.com. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091-7574049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente chiocciola PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
15: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
16: Musica proposta da Enzo Marchese.

0: Sono le 14 e 4 minuti.
1: Reporter Flash.
2: Diversi feriti in Kuwait dopo che droni e missili iraniani hanno colpito il Terminal 1 dell'aeroporto internazionale, provocando anche danni strutturali. Sospeso il traffico aereo e dirottati tutti i voli verso altri scali. Cambiamo scenario, ma non tema. 7 morti e 11 feriti, il bilancio dell'esplosione di un autobus colpito da droni ucraini, l'attacco contro un bus che percorreva una strada in Crimea, colpito anche un terminal petrolifero a San Pietroburgo. Un 14enne morto e un 15enne ferito in un incidente a Manfredonia, nel Foggiano. Erano in sella un motorino guidato, sembra, dal ragazzo di 15 anni e finito fuori strada. 3 persone in codice giallo per un incendio divampato durante la notte in un appartamento di Monte Rotondo nei pressi di Roma, al piano terra di una palazzina di 4 piani. L'abitazione è stata interdetta con un'altra al primo piano per le opportune verifiche. Tempo di esperimenti con i giovani per la nazionale di calcio senza mondiali è affidata momentaneamente a Silvio Baldini. Alle 20:45 in Lussemburgo la prima delle due amichevoli degli azzurri, che sabato torneranno in campo per il secondo test in Grecia. È tutto più tardi da Davide Camera.
1: Porter Flash. PC Component. Assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet. A Palermo, zona Partanna Mondello. Da PC Component si eseguono riparazioni veloci. Per consulenze preventivi, info contact 091 50 81 520. PC Component Professional Shop.
3: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte di compatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi per la città di Palermo. La consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.
4: In una casa, i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
5: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile. Sempre all'avanguardia nelle scelte.
6: Musica proposta da Enzo Marchese.

0: Sono le 15 e 5 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Mai come in questi giorni dedicati ai festeggiamenti per gli 80 anni della nostra Repubblica assume ancora più significato la giornata che i tifosi italiani, non solo gli appassionati di tennis, si preparano a vivere con tre azzurri protagonisti nei quarti di Roland Garros. Alle 14 Flavio Coboglio posto al numero 4 del mondo, Félix Auger-Aliassim. Alle 20:15 il derby Berrettini-Arnaldi. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
3: Un italiano sarà di sicuro in semifinale a Roland Garros e sarà uno dei due Matteo, autori di un vero e proprio exploit. Arnaldi alla vigilia del torneo era numero 104 del mondo, Berrettini scivolato al 105. Ora sono rispettivamente almeno 53esimo e 47esimo del ranking e chi oggi uscirà vincente dal derby dei quarti salirà ancora. L'aggiornamento in tempo reale della classifica mondiale fotografa nitidamente il lunedì epico per gli azzurri sulla terra rossa parigina, che consegna a Flavio Cobolli la certezza di salire almeno in undicesima posizione. Per il balzo nella top 10 occorre una vittoria oggi contro Auger-Aliassim, attuale numero 4 del mondo. Sullo sfondo per tutti il sogno di uno slam che è scattato senza Alcaraz. Persi per strada prima Sinner, poi Djokovic, non ha padroni.
2: Gioie e speranze dunque in chiave Italia si intrecciano anche negli animi di Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che ieri hanno centrato la semifinale di doppio.
4: Arna e Berretta possono fare benissimo tutti e due, nel senso che possono vincere sia questa che la partita dopo. Flavio può vincere con Aliassim e potrebbe anche rivincere l'altro derby, quindi sono tutte secondo me partite aperte, non c'è un favorito sulla carta.
5: Mi hanno fatto emozionare tutti, Matteo nella vittoria con Comesana pazzesca e Arnaldi due vittorie pazzesche con Collignone ieri con Tiafo, e poi Cobo ha fatto un tabellone d'autorità bellissimo. Il match che aspetta i due Matteo, non prendo nessun favorito, bello guardare due italiani che lottano contro, ce la godremo. Per quanto riguarda Cobo invece speriamo che regali il sogno di avere un italiano in finale.
2: Sempre ieri, per quanto riguarda il singolare, è delineata la prima semifinale che vedrà di fronte Sasha Zverev facile in 3-7 contro lo spagnolo Hodar. Stesso score per il ceco Mensik, a sorpresa vincitore contro il forte brasiliano Fonseca. Tra le donne, semifinale Kostyuk-Andreeva, oggi quarti Kalinskaya-Zbalinska, Sabalenka-Schneider. Se l'Ital Tennis, seppur orfana a Parigi di Jannik Sinner, non smette di entusiasmare di tutt'altre faccende affaccendata quella del calcio. Alla prima uscita dopo il KO in Bosnia, ennesimo flop mondiale. Stasera ore 20:45 la prima delle due amichevoli in attesa del nuovo CT. In Lussemburgo Silvio Baldini presenterà tante giovani promesse. Sabato si replica in Grecia. L'Inter campione d'Italia saluta Denzel Dumfries, che il prossimo anno vestirà la maglia del Real Madrid, e le merengues verseranno i 20 milioni della clausola per l'esterno olandese. Il club nerazzurro stringe i tempi per perfezionare l'arrivo dalla Atalanta dell'azzurro palestra. Si completerà oggi l'andata della finale dei playoff di Serie C Brescia-Ascoli, interrotta ieri per un nubifragio al quarto d'ora del secondo tempo con il risultato fissato sull'1-1. L'ultima mezz'ora avrà inizio alle 19. Domenica il ritorno nelle Marche. Chiudiamo col basket, con la serie sull'1-1 si disputa stasera gara 3 del confronto tra Milano e Brescia, con il primo dei due match in programma al Forum. Domani, con lo stesso bilancio di 1-1, sarà la volta dell'altra serie della semifinale dei playoff scudetto Venezia Virtus Bologna, che farà tappa in Laguna. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Reporter Notizie.
6: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
12: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
13: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
14: Da Steven Spielberg.
13: Non riesco a capire, sono persone.
14: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
13: Cosa vuoi fare?
15: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
16: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Musica scelta da Enzo Marchese.

Radio Reporter. Musica alla grande. Per te che sai scegliere.

0: Sono le 16.
1: Radio Reporter Notizie.
2: I droni ucraini hanno colpito stamane il terminal petrolifero di San Pietroburgo. L'attacco coincide con l'inizio del forum economico internazionale che si svolge nella città russa. Secondo Mosca vi sarebbero diversi feriti. Il raid è stato confermato anche dal presidente ucraino Zelensky e in un altro attacco di Kiev si contano 7 morti e 11 feriti nell'esplosione di un autobus colpito da droni ucraini in Crimea. Gli americani capiscono più la lingua dei missili che quella della diplomazia, così Teheran dopo aver lanciato attacchi contro le basi degli Stati Uniti in Kuwait e Bahrain. Nessun danno, fanno sapere da Washington, che in precedenza aveva attaccato l'isola iraniana di Kashmir. Diversi feriti invece nell'attacco iraniano che ha colpito l'aeroporto internazionale di Kuwait City. Almeno 17 persone sono state uccise nelle ultime 12 ore in una serie di attacchi israeliani nel sud del Libano e il bilancio fornito dalle autorità di Beirut. 10 morti si contano solo nelle prime ore di questa mattina, dopo che l'artiglieria israeliana ha colpito Blat nel Libano meridionale. Il deputato di Futuro Nazionale Emanuele Pozzolo è finito fuori strada con il suo SUV nel Biellese. Il parlamentare aveva un tasso alcolemico molto superiore al limite consentito. Nell'ottobre scorso è stato condannato in primo grado dal Tribunale di Biella a 1 anno e 3 mesi con pena sospesa per porto abusivo di armi. Il maltempo si estende al centro-sud Italia. A Roma una tromba d'aria ha colpito la zona nord-est provocando difficoltà anche nella circolazione. Oggi l'allerta gialla riguarda 14 regioni, allerta arancione sulla Liguria di Levante. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
8: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
15: Il gelataio!
14: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
16: In una casa, i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
17: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
18: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
19: We serve.
20: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini, in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
0: Musica proposta da Enzo Marchese.
15: Radio Report. Oh, yeah.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Reporter Flash.
2: In California un uomo si è barricato con degli ostaggi in un edificio di Bakersfield che ospita una banca e gli uffici del distretto scolastico. Due ostaggi sono stati liberati, gli altri sono in buone condizioni di salute. Evacuati gli edifici vicini, è in corso trattative. Sequestro di persona a scopo di estorsione, ma anche morte in conseguenza di un altro reato. Le ipotesi nei confronti di quattro persone fermate dalla DDA di Napoli. La vicenda è quella della scomparsa lo scorso febbraio dell'imprenditore Francesco Vorraro. 14 le regioni in allerta gialla per il maltempo, arancione in parte della Liguria e della Lombardia, scuole chiuse in provincia della Spezia, la perturbazione si estende anche al centro-sud Italia. I venti di guerra spingono subito al ribasso le borse europee, con la sola Londra quasi invariata. Piazza Affari oggi apre a meno 0,43%, sale a 74 punti base lo spread tra BTP e Bund tedeschi. Formula 1, a ridosso del Gran Premio di Monaco nel suo principato, Charles Leclerc prolunga il matrimonio con la Ferrari, un rinnovo pluriennale anche se la casa di Maranello non ha specificato il numero delle stagioni. È tutto a più tardi da Davide Camera.
1: Porter Flash.
0: Due minuti, un libro.
3: Dopo il bestseller Il viaggiatore della vita, Francesco Mariotti torna a stupirci con un nuovo libro dal titolo Alla fine arriva Jenny. Un viaggio semiserio di crescita personale. Tra ironia e introspezione, Francesco ci invita a lasciare a terra i bagagli pesanti del passato per riscoprire la meraviglia dell'istante e il coraggio di essere se stessi. E poi una profezia. Stai alla larga da Jenny. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono in compagnia di Francesco Mariotti. Da cosa nasce questo libro?
4: Beh, vedi, io vengo da una storia di guarigione da una cosiddetta malattia e per me la scrittura è uno strumento basilare per la mia salute fisica, ma anche mentale e spirituale. E questo è un libro sicuramente differente dalla precedente, ma nasce ancora in primis da una profonda mia necessità interiore. Quindi il viaggio, gli incontri, le esperienze che ti costringono a guardarti dentro fanno emergere emozioni e situazioni in cui il lettore si può riconoscere, si può ritrovare, così da sentirsi meno solo nel proprio percorso di evoluzione.
3: Francesco, dove ci porti?
4: Vi porto in luoghi fisici, dalle Canarie all'Australia, passando per Marocco, Stati Uniti, Thailandia, terre di incontri arricchenti e soprattutto funzionali all'altro viaggio che è quello introspettivo, volto a esplorare la nostra interiorità fino a giungere all'incontro più significativo, che è l'incontro con noi stessi, attraverso il dialogo interiore, che è il più difficile ma anche il più importante, perché lui è a modellare la nostra vita.
3: E Jenny?
4: Jenny è una tipa che, secondo una profezia, dovrei evitare come la peste affinché il viaggio vada a buon fine, ma le cose non vanno proprio così. E alla fine, beh, quello ve lo dico già nel titolo, e comunque nel mezzo succedono cose inattese, non programmate. Dopotutto un buon viaggiatore non ha piani precisi e il suo scopo non è arrivare a un traguardo finale.
3: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima e acquistare la vostra copia. Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale, di Francesco Mariotti. Disponibile su Amazon.
5: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
6: Il gelataio!
5: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
7: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347 051 11 312 e per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
1: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
6: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche e con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880 ottici professionisti.
8: Parcheggio custodito e gratuito.
9: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
10: We serve. Musica proposta da Enzo Marchesi.

0: Sono le 18.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Mai come in questi giorni dedicati ai festeggiamenti per gli 80 anni della nostra Repubblica assume ancora più significato la giornata che i tifosi italiani, non solo gli appassionati di tennis, si preparano a vivere con tre azzurri protagonisti nei quarti di Roland Garros. Alle 14 Flavio Coboglio posta al numero 4 del mondo Félix Auger-Aliassime. Alle 20:15 il derby Berrettini-Arnaldi. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
3: Un italiano sarà di sicuro in semifinale a Roland Garros e sarà uno dei due Matteo, autori di un vero e proprio exploit. Arnaldi alla vigilia del torneo era numero 104 del mondo, Berrettini scivolato al 105. Ora sono rispettivamente almeno 53esimo e 47esimo del ranking e chi oggi uscirà vincente dal derby dei quarti salirà ancora. L'aggiornamento in tempo reale della classifica mondiale fotografa nitidamente il lunedì epico per gli azzurri sulla terra rossa parigina, che consegna a Flavio Cobolli la certezza di salire almeno in undicesima posizione. Per il balzo nella top 10 occorre una vittoria oggi contro Auger-Aliassime, attuale numero 4 del mondo. Sullo sfondo per tutti il sogno di uno slam che è scattato senza Alcaraz. Persi per strada prima Sinner, poi Djokovic, non ha padroni.
2: Gioie e speranze dunque in chiave Italia si intrecciano anche negli animi di Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che ieri hanno centrato la semifinale di doppio.
4: Arna e Berretta possono fare benissimo tutti e due, nel senso che possono vincere sia questa che la partita dopo. Flavio può vincere con Auger-Aliassime e potrebbe anche rivincere l'altro derby, quindi sono tutte secondo me partite aperte, non c'è un favorito sulla carta.
5: Mi hanno fatto emozionare tutti, Matteo nella vittoria con Comesana pazzesca e Arnaldi due vittorie pazzesche con Collignone ieri con Tiafo, e poi Cobo ha fatto un tabellone d'autorità bellissimo. Il match che aspetta i due Matteo, non prendo nessun favorito, bello guardare due italiani che lottano contro, ce la godremo. Per quanto riguarda Cobo invece speriamo che regali il sogno di avere un italiano in finale.
2: Sempre ieri, per quanto riguarda il singolare, è delineata la prima semifinale che vedrà di fronte Sasha Zverev facile in 3-7 contro lo spagnolo Hodar. Stesso score per il ceco Mensik, a sorpresa vincitore contro il forte brasiliano Fonseca. Tra le donne, semifinale Kostiuk Andreeva, oggi quarti Kalinskaya Kvitova, Sabalenka Schneider. Se l'Ital Tennis, seppur orfana a Parigi di Jannik Sinner, non smette di entusiasmare di tutt'altre faccende affaccendata quella del calcio. Alla prima uscita dopo il KO in Bosnia, ennesimo flop mondiale. Stasera ore 20:45 la prima delle due amichevoli in attesa del nuovo CT. In Lussemburgo Silvio Baldini presenterà tante giovani promesse. Sabato si replica in Grecia. L'Inter campione d'Italia saluta Denzel Dumfries, che il prossimo anno vestirà la maglia del Real Madrid, e le merengues verseranno i 20 milioni della clausola per l'esterno olandese. Il club nerazzurro stringe i tempi per perfezionare l'arrivo dall'Atalanta dell'azzurro Palestra. Si completerà oggi l'andata della finale dei playoff di Serie C Brescia-Ascoli, interrotta ieri per un nubifragio al quarto d'ora del secondo tempo con il risultato fissato sull'1-1. L'ultima mezz'ora avrà inizio alle 19. Domenica il ritorno nelle Marche. Chiudiamo col basket, con la serie sull'1-1 si disputa stasera gara 3 del confronto tra Milano e Brescia, con il primo dei due match in programma al Forum. Domani, con lo stesso bilancio di 1-1, sarà la volta dell'altra serie della semifinale dei playoff scudetto Venezia Virtus Bologna, che farà tappa in Laguna. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Reporter Notizie.
6: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
7: Il gelataio!
6: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.

0: Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.
1: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
2: We serve.
3: UGL, Mare e Porti, è la nuova realtà sindacale al fianco dei lavoratori marittimi. UGL, Mare e Porti, tutela, ascolto, rappresentanza, la nuova casa dei lavoratori marittimi nei nuovi locali, al porto di Palermo, il sindacato che lavora per chi lavora sul mare.
4: Musica selezionata da Giuseppe Bonanno.

0: Sono le 19 e 4 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Eliminare gli PFAS, sostanze chimiche praticamente indistruttibili presenti in molti prodotti di uso quotidiano e altamente inquinanti, è una sfida che vede impegnati gli scienziati di tutto il mondo. Ora una soluzione arriva dai ricercatori dell'Istituto delle Scienze di Tokyo, che avrebbero trovato una soluzione per rimuovere questi pericolosi agenti tossici dall'acqua. Si tratta di un sofisticato sistema di filtraggio e assorbimento che avrebbe fatto registrare delle performance eccezionali nei test di laboratorio. Alla fine del primo ciclo di sperimentazione, infatti, grazie al nuovo metodo, era stato eliminato il 99% degli PFAS. I progressi delle nanotecnologie potrebbero recare un contributo significativo alla protezione delle aree costiere, soprattutto in caso di fuoriuscita di sostanze inquinanti. A sostenere questa tesi è un gruppo di ricerca statunitense in un articolo pubblicato su Environmental Science Nano. Gli esperti, che hanno riassunto i risultati provenienti da un gran numero di studi sull'argomento, consigliano ai colleghi di scendere in campo per verificare la validità delle ipotesi di ricerca. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
11: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
12: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino Di Marzo 38B, telefono 091-7574049, mail pcexpresspalermo@gmail.com. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091-7574049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente @ PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
14: Radio Reporter. Le selezioni musicali che stai ascoltando sono curate da Giuseppe Bonanno. Radio Reporter.

0: Sono le 20 e 4 minuti.
1: Reporter Flash. Diversi feriti in Kuwait dopo che droni e missili iraniani hanno colpito il Terminal 1 dell'aeroporto internazionale, provocando anche danni strutturali. Sospeso il traffico aereo e dirottati tutti i voli verso altri scali. Cambiamo scenario, ma non tema. 7 morti e 11 feriti, il bilancio dell'esplosione di un autobus colpito da droni ucraini, l'attacco contro un bus che percorreva una strada in Crimea, colpito anche un terminal petrolifero a San Pietroburgo. Un 14enne morto e un 15enne ferito in un incidente a Manfredonia, nel Foggiano. Erano in sella un motorino guidato, sembra, dal ragazzo di 15 anni e finito fuori strada. 3 persone in codice giallo per un incendio divampato durante la notte in un appartamento di Monte Rotondo nei pressi di Roma, al piano terra di una palazzina di 4 piani. L'abitazione è stata interdetta con un'altra al primo piano per le opportune verifiche. Tempo di esperimenti con i giovani per la nazionale di calcio senza mondiali è affidata momentaneamente a Silvio Baldini. Alle 20:45 in Lussemburgo la prima delle due amichevoli degli azzurri, che sabato torneranno in campo per il secondo test in Grecia. È tutto più tardi da Davide Camera.
2: Porter Flash. Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
3: Il gelataio!
2: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
4: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
5: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile. Sempre all'avanguardia nelle scelte.
6: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte ricompatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi. Per la città di Palermo la consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.
7: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
8: Giuseppe Bonanno, quando la musica non ha confini.
9: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.

0: Radio Reporter.
1: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
0: Radio Reporter.
2: E che musica.
1: Radio Reporter. Radio Reporter. Radio Reporter, non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
3: Va ora in onda Rock Wave, l'onda del rock. La playlist con le ultime novità condotta da Alberto Prisco. Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave.
1: Love is the Drug del Roxy Music, il primo singolo tratto dall'album Siren del 1975, un brano che è nato come strumentale di Andy McKay. Poi il testo fu scritto in un secondo momento da Brian Ferry. Raggiunse il secondo posto delle classifiche britanniche, trentesimo negli Stati Uniti, diventando il loro maggior successo americano. Molto bella anche questa linea di basso che ha in qualche modo influenzato il funky da lì in poi. Eravamo nel 1975. Cinque anni dopo, 1980, è stato pubblicato un pezzo dal titolo Love Will Tear Us Apart, il singolo più famoso dei Joy Division, pubblicato qualche giorno prima della scomparsa di Ian Curtis, avvenuta il 18 maggio di quell'anno. Il brano raggiunse il 13° posto in classifica e divenne un inno postumo. Pensate che il titolo di questo pezzo fu inciso nella sua tomba. Ce l'ascoltiamo, Joy Division, Love Will Tear Us Apart.

Part di Joy Division, brano che riflette le tensioni del matrimonio del leader di questa formazione, Ian Curtis, e ricordo che dopo la sua morte i membri rimasti fondarono i New Order, una band sulla cresta dell'onda ancora oggi. Il brano che arriva ora si intitola Shipbuilding ed è una canzone di Elvis Costello contenuta nell'album Punch the Clock, un brano che è stato scritto durante le guerre del Falkland e parla del paradosso di costruire delle navi da guerra mentre i figli dei lavoratori vengono mandati a combattere. La versione più nota è quella di Robert Wyatt, mentre quella che ascoltiamo quest'oggi, incisa nel 1983, è quella dell'autore originale, ovvero sia Elvis Costello. Shipbuilding.

Il brano unisce una melodia delicata ma un testo molto critico contro l'ipocrisia della guerra. Denuncia come il progresso possa nascondere una tragedia umanitaria e come la ripresa economica possa avere un costo umano invisibile. 1983, ma un brano da un testo molto attuale, questo di Shipbuilding, capolavoro di Elvis Costello, incluso nell'album Punch the Clock. Continuiamo con i Dexys Mine Runners, ancora 1983, con quello che è il loro più grande successo tratto dall'album Touray, si intitola Come On Eileen, Dexys Midnight Runners.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Texas Midnight Runners sono formati a Birmingham nel 1978 per volontà di Kevin Rowland e Al Archer con l'idea di unire New Wave e Soul. Nel 1980 pubblicarono Search for the Unsung Rebels con il singolo Gino, che arrivò al primo posto delle classifiche britanniche. Dopo una defezione della band, Kevin Rowland rivoluziona la formazione e pubblica l'album Turaye, ispirato alle radici irlandesi. Un album che conteneva questo che è il loro più grande successo, Come On Eileen, per questa formazione britannica. Quello che segue è un brano che dura meno di 2 minuti, è un capolavoro firmato Smiths, si intitola Please Please Please Let Me Get What I Want.

0: Rock Wave. Rock Wave. Rock
1: Wave. Please, please, please, let me get what I want. Pubblicato come B-side nel 1984, il brano fu poi incluso in vari lavori della band di Manchester. Morrissey lo definì quasi come una canzone perfetta degli Smiths e si pentì di averla nascosta a suo tempo in un lato B. È una canzone di 110 secondi con questa coda strumentale a base di mandolino suonato dal produttore John Porter. È tra le canzoni più amate dai fan degli Smiths, è stata reinterpretata da varie formazioni, ricordo i Deftones, i Muse e Franz Ferdinand. 1985, Mike Scott incide con la sua band Waterboys un album dal titolo This is the Sea. Nonostante le scarse vendite del precedente lavoro Pagan Place, la Chrysalis decide di investire ancora nel progetto e l'album entra nella top 40 delle classifiche britanniche. Il singolo The Wall of the Moon diventa un successo e dopo la ristampa del 1991 riuscì a vendere 300.000 copie, nonostante il brano fosse stato inciso nel 1985. Ce la riascoltiamo, Wall of the Moon dai Waterboys.

0: Shockwave.
1: Alle selezioni musicali. Giuseppe Bonanno. Solo grande musica.
2: La migliore musica. Su Radio Reporter 98.

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 21 e 5 minuti.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
10: No.
9: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 22 e 3 minuti.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
14: Il gelataio!
13: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.

per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso.

0: Soft, sweet and slow.
1: Sono le 23 e 3 minuti.
2: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
3: Le persone vanno incontro all'ignoto. Hanno fame di verità.
4: Dal regista Steven Spielberg.
5: Gli umani non possono accettare ciò che sappiamo.
6: Porterà squilibrio in un mondo che è già destabilizzato.
4: Meritiamo di sapere.
7: Succede qualcosa qui.
8: Che cosa significa?
7: Che hai visto?
8: Credi che ci siano altri?
9: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Le prevendite sono aperte.
11: Acclamato in tutti i principali festival internazionali.
12: E il bambino?
13: Già si sa se...
14: Resterò lì con te tutto il tempo.
15: L'esame non è definitivo, non ci dice se la bambina sente o no.
16: Non vede che piange? Sai qual è il punto?
17: Tu vuoi una figlia sorda, ma invece hai scelto me. E io ci sento.
11: Il silenzio degli altri, dal 28 maggio al cinema.
2: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
18: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
19: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
18: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
20: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato. Multisala Aurora, a Palermo, via Tommaso Natale 177.
21: Il re è tornato. Senti ogni nota.
22: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
21: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
2: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
23: I partner di questo programma sono
24: i Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
25: We serve.
26: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
27: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
28: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
29: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni, dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429, dal 1880, ottici professionisti.
30: Parcheggio custodito e gratuito.
31: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
2: PC Component, assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet. A Palermo, zona Partanna Mondello. PC Component Professional Shop.

0: something soft, sweet and slow.
1: È mezzanotte e tre minuti.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
10: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
11: No.
10: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
11: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: something soft, sweet and slow.
1: È 1:03.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le due.
2: Radio Reporter, per te che sai scegliere.